contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo. Contendo do né? Alô, CJ.